ble. Hi? Nye me mambe bai. Eh? Ble, ble, ble, ble. Amwe wae. Ye kiaso. Ble, ble, ble.